cascata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

0: passato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata.
1: Che belgita de bonita, per gli alvoli, che? Che belgita de bonita. Bueno, mire lo che tengo per voi. Para que vayas lindo, linda, al bolique. Outlets, moda y música en Villa Crespo. Más de 80 locales e indumentaria ofrecerán ropa hasta 70% de descuento en una nueva edición del circuito